It's Not Unusual è un tale successo che Tom Jones, sempre nel 1965, canta Thunderball, brano della colonna sonora dell'omonimo film di James Bond, e ottiene un Grammy Award come rivelazione dell'anno. Ancora sotto la guida del manager Gordon Mills l'anno dopo, Tom Jones viene ingaggiato per interpretare il tema di un altro film epocale, Ciao Pussycat, che in lingua originale è What's New Pussycat. La pellicola vede l'esordio di Woody Allen sul grande schermo al fianco di Peter Sellers, Romy Schneider e Ursula Andress, ma soprattutto vanta una colonna sonora firmata da Burt Bacharach e Al David, e il brano principale, interpretato da Tom Jones, viene candidato all'Oscar per la migliore canzone. What's new, pussycat?

Nella seconda metà degli anni 60, Tom Jones appare sempre più spesso ai vertici delle classifiche del vecchio e nuovo continente. Tra i successi entrati nelle top 10 in questo periodo, Green Green Grass of Home del 1966 e Delilah del 1968. Convinto dai consensi ottenuti a conquistare definitivamente il pubblico americano, nel 1967 si esibisce per la prima volta a Las Vegas. L'anno dopo la sua tournée fa saltare i botteghini in tutti gli Stati Uniti e nel 1969 debutta in TV con uno show tutto suo, This is Tom Jones, che viene trasmesso fino al 1971 sia dalla ABC negli Stati Uniti che dalla ITV nel Regno Unito. L'enorme successo degli esordi negli anni 70 e 80 è solo un ricordo. Tom Jones continua a pubblicare buoni dischi e a fare concerti, ma senza suscitare particolare clamore nel grande pubblico. A riportarlo all'attenzione delle masse nell'aprile del 1987 è il concept album A Boy From Nowhere, seguito pochi mesi dopo dalla fortunatissima cover di Kiss di Prince, realizzata assieme agli Art of Noise. Nel 1993, dopo aver cambiato etichetta discografica ed essere approdato alla Interscope Records, torna a conquistare anche il pubblico più giovane grazie all'album The Lead and How to Swing It. È solo nel 1999 però che un suo singolo torna a occupare il numero uno delle classifiche mondiali. Il brano è Sex Bomb.

Sex Bomb, realizzata con il DJ Musty, fa parte dell'album Reload, che raccoglie due brani inediti e 13 cover realizzate da Tom Jones con cantanti e gruppi molto famosi, tra cui Robbie Williams, Zucchero e i Pretenders. La popolarità di questa canzone è tale che il CD da cui è tratta arriva a vendere oltre 6 milioni di copie. Non male per il figlio di un povero minatore del Galles che, oltre alla fama come cantante, può vantare anche il titolo di ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. La partecipazione nei panni di se stesso in film come Mars Attacks di Tim Burton, in serie televisive quali l'acclamata Willy, il principe di Bel-Air e cartoni animati mitici come i Simpson. Capace di attirare folle entusiaste alle sue esibizioni live, nel terzo millennio Sir Jones pubblica antologie fortunatissime come Greatest Hits Rediscovered, che tra le altre comprende anche la sua versione del successo di Dino e Vilma Goic, Gli occhi miei, ovvero Help Yourself.

Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Gamma Radio. Un

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su

0: su
1: Mike Oldfield. Michael Mike Gordon Oldfield nasce a Reading il 15 maggio 1953 in una famiglia di veri appassionati di musica. Sua mamma Maureen e suo papà Raymond spingono sia lui che la sorella Sally e il fratello Terry a studiare uno strumento. I primi passi nel mondo dello spettacolo Mike li fa assieme alla sorella Sally, con la quale fonda The Sally Angie, duo che debutta con il disco Children of the Sun, pubblicato dalla Transatlantic. Dopo lo scioglimento dei Sally Angie, Oldfield forma i Barefoot, un duo con il fratello Terry, e poco dopo entra a far parte della Wall World di Kevin Ayers, l'ex chitarrista dei Soft Machine. L'avventura di The Wall World dura solo il tempo di un album, Shooting at the Moon, del 1970. Deciso a intraprendere la carriera solista nel 1972, Mike Oldfield bussa alle porte di decine di case discografiche, proponendo loro una versione demo dell'album Tubular Bells, ma nessun discografico è interessato al suo lavoro. L'unico discografico che ancora non ha sentito Tubular Bells è Richard Branson, che proprio in questo periodo sta iniziando l'attività della sua nuova etichetta, la Virgin Records. Oldfield riesce a far ascoltare le proprie musiche agli ingegneri del suono Tom Newman e Simon Hayward, che convincono Branson a produrre il disco, che diviene anche l'album inaugurale della casa Virgin.

Tubular Bells, che esce il 25 maggio 1973, è una composizione rivoluzionaria che nel giro di pochi giorni porta Mike Oldfield al vertice della classifica inglese. Grazie all'utilizzo di parte delle musiche nella colonna sonora del mitico film L'Esorcista, Tubular Bells ottiene uno straordinario successo commerciale anche negli Stati Uniti. A togliere il primato della UK chart a Tubular Bells nell'autunno del 1974 è il secondo album di Oldfield, Hergest Ridge. Anche Hergest Ridge, scritto dal musicista nel suo rifugio di campagna, nell'Hertfordshire, è composto da lunghe suite musicali, nelle quali l'autore suona ogni tipo di strumento. La prima composizione in forma di canzone, Mike Oldfield la incide nel terzo 33 giri, On My Own, del 1975. Il brano On Her's Back è cantato dallo stesso Oldfield.

Nel 1978 Mike Oldfield pubblica Incantation, un disco realizzato con l'apporto vocale della sorella Sally Oldfield, di Maddie Prior e del coro femminile del Queen's College di Londra. Con l'arrivo degli anni 80, il musicista inglese abbandona progressivamente la musica strumentale per incidere brani pop e cover. A dare il via alla svolta verso la musica mainstream è Platinum, l'album del 1979 che include anche un'originale versione di I Got Rhythm di Gershwin e che viene stampato per il mercato americano l'anno successivo con il titolo di Airborne. Nel 1980 esce anche QA2, dove accanto agli inediti Taurus One, Sheba, Conflict e Mirage ci sono anche le cover di Arrival degli ABBA e di Wonderful Land degli Shadows. Nel 1983 Mike Oldfield pubblica il singolo Moonlight Shadow, fortunatissima hit, un vero brano simbolo degli anni 80, cantato da Maggie Reilly e inserito nel 33 giri Crisis.

Con l'uscita di Crisis e soprattutto di Moonlight Shadow, Mike Oldfield torna a dominare le classifiche di mezzo mondo. Nell'album, oltre alla cantante Maggie Reilly, alla quale è affidata anche la canzone Foreign Affair, collaborano John Anderson degli Yes, il quale canta In High Places, e Roger Chapman, che presta la sua voce per Shadow on the Wall. All'indomani dello straordinario successo di Moonlight Shadow, Mike Oldfield, in rotta con la Virgin Record, che preme per un seguito di Tubular Bells, si dedica alla composizione di colonne sonore come The Killing Fields di Roland Joffé e alla creazione di videoclip. Costretto a tornare in studio, Oldfield incide Amarok, una unica lunga suite di un'ora nella quale, accanto ai suoni degli strumenti, c'è registrato anche un insulto in codice Morse, diretto al patron della Virgin, Richard Branson. Pur essendo un album fantastico dal punto di vista artistico, Amarok non ottiene alcun successo commerciale e con il successivo Heaven's Open, Oldfield lascia la sua etichetta storica.

Messo sotto contratto dalla Warner, Mike Oldfield negli anni 90 pubblica realmente un seguito del suo celeberrimo primo album, Tubular Bells 2. A questo CD seguono altri raffinatissimi lavori come The Songs of Distant Earth del 1994, un disco basato sull'omonimo racconto di Arthur C. Clarke, Voyager del 1996 e Tubular Bells 3. Una raccolta di brani che risente dell'atmosfera dance che si respira a Ibiza, isola nella quale Mike Oldfield si è trasferito stabilmente. Dopo Guitars e The Millennium Bell, Oldfield dà alle stampe l'album videogioco Tres Lunas e nel 2003, per festeggiare i propri 50 anni e i 30 anni dall'uscita di Tubular Bells, pubblica una versione modernizzata del suo primo album su CD e DVD. Successivamente, Mike Oldfield alterna l'attività di musicista con quella di ideatore di videogiochi, lavoro che lo vede firmarsi maestro. Il 3 marzo 2008, solo in formato digitale, esce su internet il suo nuovo singolo, Spheres, anticipazione del suo nuovo CD sinfonico, Music of the Spheres.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Leo Sayer.
3: Gerald Hugh Sayer, detto Leo, nasce a Shoreham-by-Sea nel West Sussex in Gran Bretagna il 21 maggio 1948. Figlio di un inglese e di una irlandese, Leo fin da ragazzo mostra una fortissima inclinazione verso le arti e finite le scuole dell'obbligo si iscrive al college per diplomarsi in grafica e design. Per sbarcare il lunario, oltre a studiare, il 18enne Sayer lavora anche come portiere in un albergo, il King's Hotel di Hove. È qui che, nel 1967, il giovane musicista si trova a rischiare la vita in un incendio, da cui scampa solo grazie alla prontezza di alcuni improvvisati soccorritori. La vicenda lo segna profondamente. Nell'attimo esatto in cui la vita sembra sfuggirgli, Leo decide di voler realizzare a tutti i costi i suoi sogni di artista e con l'amico David Courtney si dedica giorno e notte alla musica. Imporsi all'attenzione dei discografici non è facile, neppure se, come costume di scena, Sayer si ostina a sfoggiare un travestimento da Pierrot. Un giorno, però, Roger Daltrey degli Who ascolta la loro Giving It All Away e la sceglie come singolo di debutto per la sua carriera solista. È il 1973. Nello stesso anno, Leo Sayer viene messo sotto contratto dal manager Adam Faith, che nel giro di pochi mesi gli permette di pubblicare Silverbird, album d'esordio che nel 1974 finisce dritto dritto al numero 2 della classifica inglese. Anche Just a Boy del 1974 e Another Year del 1975 ottengono un buon successo, ma è nel 1976, con l'uscita di You Make Me Feel Like Dancing e dell'LP Endless Flight, che il nome di Leo Sayer entra di diritto nell'Olimpo dei cantautori degli anni 70.

Grazie a You Make Me Feel Like Dancing e alla ballata When I Need You, Leo Sayer è celebre in tutto il mondo. Durante il tour americano dell'agosto 1977, il musicista inglese ha perfino un invito da Elvis Presley a raggiungerlo a Graceland. Un incontro che non avverrà mai, perché proprio il giorno fissato per la visita, il re del rock and roll morirà. Tornato in Europa, Sayer attraversa con il suo tour in lungo e in largo il vecchio continente e nel 1979 torna a spopolare nelle charts di tutto l'Occidente con il suo primo Greatest Hits. La popolarità del compositore è tale che anche gli ideatori del celeberrimo The Muppets Show lo ingaggiano come ospite e gli chiedono di cantare ben tre hit: You Make Me Feel Like Dancing, The Show Must Go On e When I Need You.

L'amore di Leo Sayer per il mondo dei cartoni animati lo spinge all'inizio degli anni Ottanta a collaborare musicalmente alla realizzazione di varie produzioni, come il film franco-belga The Missing Link, Le Chenon Manquant, o a prestare la voce a personaggi come Daniel Ranger della Foresta in The Raccoons of Ice. Qualche sfizio musicale, insomma, in questo periodo Sayer se lo toglie. Ma a turbare la sua vita sono i problemi sentimentali e finanziari in cui si trova invischiato dopo il divorzio dalla prima moglie Janice e la scoperta di essere praticamente povero a causa della cattiva gestione del suo patrimonio da parte del suo manager. A rimpinguare un po' le casse del musicista di Sussex, in ogni caso, è l'uscita di More Than I Can Say, cover di un brano scritto nel 1959 da Sonny Curtis e Jerry Allison, due dei componenti della band di Buddy Holly's The Crickets. Già reinterpretata dal vivo anche dai Beatles, More Than I Can Say riporta Leo Sayer in vetta alle classifiche di vendita in UK e America.

nuovo alle prese con contenziosi legali legati ai diritti delle due canzoni, negli anni 90 Leo Sayer si trova nuovamente senza una sterlina, o quasi. Accettare qualsiasi ingaggio, come per esempio la partecipazione in qualità di interprete straniero al Festival di Sanremo nel 1990 e 1991, non basta. A correre in suo aiuto stavolta è il chitarrista di Van Morrison, Ronnie Johnson. I due, nel 1996, formano una band e grazie a un fortunato tour riescono ad assicurarsi una certa tranquillità economica, anche grazie all'uscita del disco dal vivo Live in London del 1999. Ormai sconosciuto alle giovani generazioni, Leo Sayer torna ad imporsi all'attenzione del grande pubblico solo nel 2006, grazie alla rilettura del suo vecchio successo Thunder in My Heart, fatta dal DJ londinese Mac. Un remix trascinante che sale fino alla posizione numero uno dei singoli inglesi.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Bon Jovi.
2: Bello come la madre Carol, ex coniglietta di Playboy. Testardo come suo padre, John Bon Jovanni, un barbiere di origine italiana emigrato a Perth Amboy nel New Jersey. È proprio grazie alle doti ereditate dai suoi genitori che Giovanni Bon Jovanni, naturalizzato americano con il nome di John Francis Bon Jovi, è riuscito a diventare una star del rock. Un artista capace di accumulare successi su successi. Nato nel 1962, il piccolo John è un bambino ribelle che non perde occasione per mettersi in mostra. Nonostante il padre barbiere, fin da ragazzo nessuno riesce a convincerlo a tagliarsi i lunghi capelli, che già da adolescente sfoggia con orgoglio assieme a un look da metallaro. La prima chitarra arriva all'età di 7 anni, ma è solo 3 anni dopo che inizia a suonare con un certo impegno e a prendere lezioni da un insegnante del suo quartiere. Come tutti i ragazzi che sanno più o meno imbracciare uno strumento, insieme ai compagni di scuola, Bon Jovi fonda la sua prima band, gli Starts, gruppo che riesce a fare solo un concerto per un motivo molto particolare. Nel New Jersey esiste già una band molto popolare con quello stesso nome e John e i soci sono costretti a cambiare nome.

Desideroso di imporsi all'attenzione del pubblico, John alterna concerti in club underground e provini anche cinematografici. Colpiti dal suo talento, i dirigenti della Paramount, che lo hanno notato alle selezioni per il film Footloose, cambiano la sceneggiatura della storia. Il protagonista, da ballerino, diventa stella del rock e propongono a Bon Jovi la parte del protagonista. L'offerta è allettante, ma il rocker rifiuta. Vuole sfondare nella musica, non come attore, e interpretare un aspirante musicista, a suo avviso, gli avrebbe tarpato le ali per sempre. La grinta e il talento di Bon Jovi non passano inosservate a lungo neanche nella scena musicale. Nel 1984, a soli 22 anni, assieme alla band che porta il suo stesso nome, si fa conoscere con brani trascinanti come Burning for Love, Get Ready, Breakout e Runaway, a cui segue l'anno dopo In and Out of Love, tratto dall'album 7800 Degrees Fahrenheit. I Bon Jovi, fin dalle loro prime canzoni, sanno distinguersi fra le migliaia di band della scena hard rock americana, perché sanno coniugare assoli e melodia. La loro è una originale via di mezzo tra pop e metal. Una miscela accattivante che conquista tutti. E nel 1986, con la pubblicazione dell'album Slippery When Wet, che supera i 20 milioni di copie vendute, ottengono uno dei più grossi successi di vendite di

In breve tempo, da semplice ragazzo di origine siciliana, costretto a litigare con suo padre per colpa dei capelli lunghi, Bon Jovi diventa una rockstar internazionale. Un idolo acclamato da un milione di ragazzine adoranti che si lasciano conquistare anche dall'appeal che il frontman sfoggia sulle copertine di un album come New Jersey, CD pubblicato nel 1988. All'inizio, New Jersey doveva essere un doppio disco di inediti e doveva chiamarsi Sons of Beaches. Soprattutto per volere della casa discografica, alla fine si preferì pubblicare un solo disco. L'album fu registrato molto in fretta alla fine della tournée di Slippery When Wet, perché John e i soci volevano bissare l'enorme successo del disco precedente. Il risultato fu una raccolta epocale contenente pezzi come Bad Medicine e Lay Your Hands on Me, che sono tuttora stabilmente nelle scalette dei concerti del gruppo. A proposito di live, il 12 agosto 1989 i Bon Jovi sono headliner del Moscow Music Peace Festival, la prima manifestazione hard rock mai organizzata nell'ex Unione Sovietica. Sempre nel 1989, John Bon Jovi e il chitarrista Richie Sambora partecipano agli MTV Video Music Awards, dove suonano in versione unplugged Living on a Prayer e Wanted Dead or Alive. Tra il 1990 e il 1992, i membri della band intraprendono attività solista. John Bon Jovi compone la colonna sonora del film Young Guns 2, nel quale recita egli stesso. Richie Sambora, nel 1991, dà alle stampe un album solista intitolato Strangers in This Town. David Bryan scrive la musica del film Netherworld. Tico Torres abbandona temporaneamente la musica e Alec John Such cura le ferite di un incidente in moto. A segnare il ritorno della band nel 1992 è Keep the Faith, CD che include i singoli Bed of Roses e In These Arms.

Nel 1994 i Bon Jovi pubblicano la loro prima raccolta di successi. Nel Greatest Hits Crossroad ci sono anche tre inediti, Always, Sunday, I'll Be Saturday Night e una nuova versione di Living on a Prayer. L'anno successivo esce Dance Days, l'album il cui tour resterà nella storia dell'hard rock per il record di presenze stabilito al celebre stadio londinese di Wembley. Dal 1996 al 1999 i Bon Jovi si prendono una pausa e i singoli componenti si dedicano nuovamente a progetti solisti. Dopo la pausa i Bon Jovi tornano con il CD Crush, che nel 2000 conquista la hit parade di tutto il mondo grazie a singoli come It's My Life e Thank You For Loving Me. Il successo è tale che la band rimane in tour fino alla metà del 2001. Durante la tournée esce One Wild Night, live 1985-2001. Nel terzo millennio, John Bon Jovi alterna musica e cinema. Tra le pellicole alle quali partecipa c'è, tanto per citarne una, The Leading Man, con Anna Galiena e Thandi Newton. Per la tranquillità dei fan, comunque, Bon Jovi non ha mai detto di essere intenzionato a lasciare la musica per il cinema. Anzi, con i suoi compagni di sempre, Richie Sambora, David Bryan e Tico Torres, continua a sfornare grandi album come Bounce del 2002, Have a Nice Day del 2005 e Lost Highway del 2007.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3:02.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: John Lennon. John Winston Lennon nasce a Liverpool il 9 ottobre 1940. Iscritto alla Quarry Hill High School, come molti altri coetanei, John ama la musica rock ed Elvis Presley. E dopo aver imparato a suonare la chitarra alla fine degli anni 50, si esibisce alle feste studentesche e ai matrimoni. È proprio a una festa che avviene l'incontro con Paul McCartney, un incontro destinato a cambiare la storia della musica. John e Paul militano nei Quarrymen, gruppo che dopo due brevi tournée all'estero, il cambio del nome in Beatles e l'ingresso di George Harrison e Ringo Starr diventa una leggenda. Quando nell'aprile del 1970 i Beatles si sciolgono ufficialmente, John Lennon è già lontano anni luce dai compagni ed è totalmente assorto nei progetti artistici con la sua seconda moglie, Yoko Ono. Sia la Ono che Lennon, alla fine del 1970, pubblicano i loro rispettivi album d'esordio, entrambi con la Plastic Ono Band. Il primo disco di Lennon solista, John Lennon Plastic Ono Band, è un caposaldo del rock. Tra le altre canzoni, Mother, dedicata alla madre, e Working Class Hero, una canzone in cui Lennon ricorda le proprie origini proletarie e la sua difficile infanzia.

Nei primi mesi del 1971, John Lennon pubblica Power to the People, un brano che diventa l'inno dei manifestanti pacifisti contro la guerra del Vietnam. Pochi mesi e l'ex Beatle registra Imagine. Imagine nasce nella tenuta che Lennon possiede a Titanhurst, con la coproduzione della moglie Yoko Ono e di Phil Spector. Delle registrazioni vengono realizzate molte riprese video che documentano l'evoluzione dei brani e alcune di queste sequenze vengono mostrate al pubblico nel film Imagine di Steve Gebhardt. Il secondo album del musicista di Liverpool scala immediatamente le classifiche mondiali, conquistando la posizione numero uno ovunque, e Imagine è sicuramente il brano più rappresentativo di tutta la produzione di Lennon solista. Accanto a Jealous Guy e alle ballate romantiche Oh My Love e How, l'album include anche Gimme Some True, I Don't Want to Be a Soldier e How Do You Sleep, brano in vettiva contro l'ex compagno Paul McCartney.

Nel marzo 1972 John Lennon e la Plastic Ono Band si esibiscono dal vivo a New York con Frank Zappa e i Mothers of Invention. Alcuni dei brani eseguiti dal vivo in questa occasione vengono inclusi nel terzo album solista dell'ex Beatle, Sometime in New York City, doppio 33 giri che nella prima parte presenta brani come Woman is the Nigger of the World, Born in a Prison e Sunday Bloody Sunday. E nella seconda parte propone Cold Turkey, Don't Worry Kyoko e altri brani registrati durante la live jam con Zappa. Alla realizzazione di Sometime in New York City collaborano star della musica mondiale come Eric Clapton e George Harrison alla chitarra, Billy Preston e Nicky Hopkins alle tastiere, Klaus Voormann al basso, Keith Moon e Jim Gordon alla batteria. Sempre nel 1972, a fine anno, Lennon pubblica il singolo Happy Christmas, War is Over, che diventa un classico tra i brani natalizi.

Nel 1973 le cose tra John Lennon e Yoko Ono sembrano non andare più per il verso giusto e dal mese di settembre il musicista si separa dalla moglie e si trasferisce in California con la giovane segretaria personale di lei, May Pang. È durante questo periodo che Lennon definisce Lost Weekend, weekend perduto, che l'ex Beatle compone i brani di Mind Games, un album che insieme al successivo Walls and Bridge ottengono un grande successo di critica e pubblico. Elton John, ospite delle sessioni del disco, fa promettere a Lennon che se il nuovo singolo Wherever Gets You Through the Night arriverà al primo posto in classifica degli Stati Uniti, l'ex Beatle sarebbe apparso dal vivo come ospite durante un suo concerto. La sera del 28 novembre 1974, per tenere fede alla parola data, Lennon fa la sua apparizione al Madison Square Garden di New York e assieme ad Elton John suona Wherever Gets You Through the Night, Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles e I Saw Her Standing There. È l'ultima apparizione dal vivo di John Lennon. Nel 1975 Lennon torna a vivere con Yoko Ono a New York e pubblica Rock and Roll, disco di cover di classici del rock degli anni 50 come Stand By Me di B.E. King, Bebopalula di Gene Vincent e Peggy Sue di Buddy Holly. Nel 1975 Lennon si ritira dalla scena pubblica e pensa solo a fare il papà di Sean, il bimbo avuto da Yoko Ono. Il musicista torna in sala d'incisione soltanto nel 1980, anno in cui a novembre esce Double Fantasy. Poche settimane dopo l'uscita dell'album, alle 22:50 dell'8 dicembre 1980, davanti al Dakota Building, dove abita con Yoko Ono, John Lennon viene ucciso dal giovane squilibrato Mark Chapman, che gli spara 4 colpi di rivoltella. La tragica scomparsa del musicista lascia attonito il mondo, che gli tributa ancora oggi grandi onori.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Imagination.
3: Lee John nasce a Londra il 23 giugno 1957. La sua famiglia, originaria di Santa Lucia, un'isola nelle piccole Antille che fa parte dell'impero britannico, si trasferisce a New York quando lui è ancora in tenera età. È qui, nella Grande Mela, che, fin da ragazzino, studia canto e recitazione, approdando da adolescente alla Anna Scher Theatre School. Alla ricerca di un ingaggio che gli permetta di vivere di musica, Lee John diventa il corista dei Delphonics, band esponente del cosiddetto Philadelphia Soul, prima di entrare negli Chairman of the Board a Detroit, e quindi trasferirsi di nuovo nel Regno Unito per cercare fortuna con i Velvets. È proprio in quest'ultima formazione che Lee John incontra il chitarrista e bassista inglese Ashley Ingram e il batterista giamaicano Errol Kennedy, con i quali, all'inizio del 1980, decide di mettere su un trio. Di canzoni tutti e tre hanno cassetti pieni, basta sceglierne alcune e riarrangiare il tutto mischiando disco music e soul, sintetizzatori e pop. Il risultato è Body Talk, un brano trascinante che in versione demo finisce in mano a Steve Jolley e Tony Swain, due produttori che decidono all'istante di pubblicarlo. Al terzetto adesso manca solo il nome, e in omaggio a John Lennon, Lee, John e soci decidono di chiamarsi Imagination. Body Talk esce nel giugno 1981 ed è subito un successo.

L'album Body Talk conquista le classifiche dei dischi più venduti in 28 diverse nazioni. Per almeno un paio d'anni, la title track di questo disco, che ha reso celebre gli Imagination, è il tormentone di ogni DJ set in discoteca, imperversa nelle feste in casa e viene trasmessa milioni di volte dalle radio. Ma non è il solo singolo tratto dall'LP a far ballare e cantare in tutto il mondo. Per il mercato inglese, dal 33 giri vengono estratti anche Flashback e In and Out of Love. Mentre Burning Up, edita in America nel 1982 dalla MCA Records e scritta da John E. Ingram assieme al Jolly and Swain Duo, diventa una straordinaria club hit. Mentre in tutto il pianeta, in Europa come in Asia, ancora si ballano i primi singoli degli Imagination, il trio inglese è già pronto per far uscire un nuovo album, In the Heat of the Night.

Nel 1982, con l'uscita del loro secondo album In the Heat of the Night, gli Imagination diventano delle vere star del pop mondiale. Il primo singolo estratto, Just an Illusion, è l'ennesimo classico. Visto l'amore immediato dei DJ per il gruppo di Lee John, la casa discografica realizza subito, oltre al 45 giri all'album version, anche un 12 pollici da oltre 8 minuti. Realizzato solo con i sintetizzatori, questo è il pezzo che di diritto traghetta la disco music dagli anni 70 agli anni 80. Nel tempo, Just an Illusion è stato riletto da molti celebri musicisti e cantanti, e tra le cover più note sicuramente merita di essere citata quella incisa dalle Destiny's Child nel 1998. Un campionamento del brano viene usato anche da Mariah Carey nel 2005 per costruirci attorno al suo singolo Get Your Number.

Oltre a Just an Illusion, dal 33 giri degli Imagination in The Heat of the Night vengono estratti anche singoli come la title track Music and Lights e Changes. Per il mercato americano quest'ultimo pezzo, Changes, viene edito anche in versione remixata da Larry Levan. Nei club americani e inglesi il trio è un punto di riferimento fisso, specie dopo alcune indiscrezioni dei media che rivelano l'appartenenza dei tre alla comunità gay. Nonostante l'amore del pubblico, però, il gruppo è destinato ad avere vita breve. Dopo In the Heat of the Night inizia un lento declino e a niente serve l'uscita degli album Night Dubbing e Scandalous del 1983, Trilogy del 1986, Closer del 1987 e The Fascination of the Physical del 1992. Gli Imagination di fatto smettono di esistere fino all'estate 2017, quando esce Retropia, album attribuito agli Imagination featuring Lee John. Anche questo, che vuole essere una sorta di ritorno, però, viene accolto con indifferenza dal pubblico. Al contrario, i grandi successi del gruppo periodicamente tornano in classifica, grazie alla pubblicazione di Greatest Hits e raccolte varie.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Pet Shop Boys.
2: Corre l'anno 1981. Un giornalista e un architetto in pieno agosto fanno shopping in un negozio di elettronica di King's Road a Londra. Sembra l'incipit di una barzelletta, ma in realtà è l'inizio di una favola, quella dei Pet Shop Boys. Neil Francis Tennant, il giornalista, e Christopher Sean Lowe, l'architetto, hanno gli stessi gusti musicali. E fare amicizia è facile come finire a comporre canzoni prima nell'appartamento di Tennant, poi in un minuscolo studio di Camden Town. Decisi a trovare un nome particolare, i due scartano parecchie idee prima dell'illuminazione. In omaggio ad alcuni loro amici che lavorano in un negozio di animali, coniano Pet Shop Boys. E visto che è un nome che suona maledettamente rap, decidono di tenerselo. Dotati di un nome e di una demo, ora non resta loro che trovare chi abbia voglia di sostenere un esordio discografico. E proprio come in una bella fiaba, ecco spuntare dietro l'angolo il produttore newyorkese Bobby Orlando. Neil Tennant, saputo dell'arrivo del producer a Londra, rinuncia a un'intervista esclusiva con i Police fissata dal suo giornale per raggiungerlo in un ristorante. Qui, dopo aver mangiato un cheeseburger e un pezzo di torta di carote, Orlando ascolta i brani e decide di farli diventare hit, cosa che puntualmente accade qualche mese dopo con l'uscita di West End Girls.

West End Girls esce il 9 aprile 1984 in America e diventa subito un hit nei club di Los Angeles e San Francisco. In questo periodo i Pet Shop Boys cominciano ad avere un seguito anche in Francia, Belgio e Italia, ma vengono totalmente ignorati nel Regno Unito. Perché i ragazzi del negozio di animali diventino star in patria, occorre l'aiuto di una potente casa discografica, la Parlophone, e di un nuovo produttore, Steven Hogg. La reincisione di West End Girls esce nell'ottobre 1985 e diventa numero uno in UK. Pochi mesi e nel 1986 i Pet Shop Boys pubblicano il loro primo album, Please, il primo di una lunga serie di fortunatissimi dischi che hanno tutti la caratteristica di avere per titolo un'unica parola. La musica del duo ormai infiamma anche il vecchio continente e dopo essere stati in Italia, Tennant e Lowe scrivono Paninaro, brano dedicato ai ragazzi con Moncler e Timberland visti a Milano e stampato in sole 5.000 copie e solo per il mercato italiano. Disco, celeberrima raccolta di remix del 1986, e Actually, album che esce nel 1987, anticipato dal singolo It's a Sin, li consacrano definitivamente.

It's a Sin e gli altri brani di Actually, alla fine del 1987, diventano anche un film realizzato dai Pet Shop Boys e dal regista Jack Bond, che si intitola Couldn't Happen Here, dal nome del brano che Tennant e Lowe compongono appositamente per la pellicola assieme al maestro Ennio Morricone. Non contenti di sfornare grandi successi per loro stessi, Tennant e Lowe collaborano anche con gli Eight Wonder di Patsy Kensit e scrivono per la band I'm Not Scared, Domino Dancing del 1988 e It's Alright del 1989 sono i singoli che precedono la prima trionfale tournée del duo, il 1989 tour che tocca Regno Unito, America e Giappone. So Hard, primo estratto da Behavior del 1990, e il doppio lato, a How Can You Expect to Be Taken Seriously, abbinato a Where the Street Have No Name, I Can Take My Eyes Off You, ovvero un medley fra la cover dell'omonimo brano degli U2 e il ritornello del brano Can't Take My Eyes Off You di Frankie Valli, precedono il primo tour mondiale del duo, il Performance Tour, che partendo da Tokyo l'11 marzo 1990 fa tappa anche in Italia. Al termine della tournée, i Pet Shop Boys si concedono una pausa, non prima però di aver pubblicato la raccolta Discography, The Complete Singles Collection. Nonostante siano in ferie, comunque, i ragazzi del negozio di animali non smettono di occuparsi di musica. Tennant fonda il progetto Electronic con Bernard Sumner dei Joy Division e Johnny Marr degli Smiths e assieme a Lowe ingaggia artisti per la loro etichetta, la Spaghetti Records. In un concerto di beneficenza nel 1992 a Manchester, i due tornano a esibirsi dal vivo e si cimentano con una personalissima cover di Go West dei Village People.

Gli anni 90 vedono i Pet Shop Boys spaziare dalla pubblicazione di album come Bilingual del 1996 o Nightlife del 1999 alla lavorazione del musical Closer to Heaven, che viene messo in scena nel 2001. I fasti del passato sono ormai lontani, ma Tennant e Lowe continuano ad essere dei numeri uno grazie anche a remix fortunati come quello di Sorry di Madonna, pubblicato nel 2006. Proprio nel 2006 esce anche il primo album live del duo, Concrete, che vanta ospiti come Robbie Williams e inizia il lavoro attorno al balletto The Most Incredible Thing, che debutta il 17 marzo 2011 a Londra. Pur considerate delle icone della musica, in tempi recenti i Pet Shop Boys, con dischi come Yes del 2009, Elysium del 2012 o Electric del 2013, non hanno mai più raggiunto la vetta più alta delle classifiche mondiali. Poco male per un ex giornalista e un ex architetto, che sono solo il duo pop che ha venduto il maggior numero di dischi di sempre nel Regno Unito e che detengono innumerevoli altri record di vendita. Almeno 40 i singoli stazionati al numero uno nelle principali chart, il primo dei quali è Always on My Mind, cover realizzata dai Pet Shop Boys nel 1987 per un programma televisivo dedicato al decimo anniversario della scomparsa di Elvis Presley.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Craig David.
2: C'è chi nasce in una fattoria e da grande non vede l'ora di cavalcare o accudire galline e mucche. E chi nasce nella famiglia di un musicista reggae e desidera crescere in fretta per poter anche lui suonare su un palco. Quest'ultimo è proprio il caso di Craig Ashley David, cantante inglese nato a Southampton il 5 maggio 1981. A soli 13 anni, il piccolo Craig riesce a convincere sua mamma a comprargli la prima console da DJ. Un anno di studio, e nel 1995 trova lavoro in una radio pirata locale, la PCRS. È qui che incontra il musicista e produttore Mark Hill, col quale mette mano alla rilettura in chiave R&B dell'inno sportivo dei club londinesi Rewind When the Crowd Say Bo Selecta, facendone capire le parole fino a quel momento incomprensibili. Rewind nel 2000 ottiene un successo enorme, che permette a David di essere ingaggiato dalla casa discografica indipendente Wild Star. L'ascesa verso l'affermazione internazionale è inarrestabile e passa attraverso Feel Me, pezzo che, a pochi giorni dall'uscita, va direttamente al numero uno in classifica, rendendo Craig David il più giovane solista inglese a trovarsi da solo al top. Un trionfo è anche la pubblicazione di Seven Days, che anticipa l'uscita dell'album d'esordio Born to Do It, nei negozi dal settembre 2000.

Verso la fine del 2000, grazie a Seven Days e alle altre canzoni di Born to Do It, Craig David si aggiudica ben 6 nomination ai Mobo Awards, i premi britannici per la musica black, stabilendo un altro record. Nel febbraio 2001, il giovane cantante riceve la sua prima delusione. Nonostante 6 candidature ai Brit Awards, non riesce a vincere nemmeno un premio. Dei riconoscimenti, però, può farne anche a meno, perché a consolarlo ci sono i primi posti nelle classifiche di mezzo pianeta e l'amore di un numero sempre maggiore di fan. Born to Do It vende 7 milioni di copie, diventa disco di platino e multiplatino in più di 20 paesi nel mondo e attira le lodi di molti suoi celebrati colleghi. Anche Elton John, Bono, Jennifer Lopez, Janet Jackson o Stevie Wonder, suoi idoli di gioventù, rendono omaggio al suo talento. Intanto, il secondo singolo tratto da Born to Do It, Walking Away, diventa un vero tormentone. In Italia, nel 2008, verrà pubblicata anche una rilettura di questa canzone eseguita in duetto con Neck.

Mentre Walking Away e l'album Born to Do It scalano le classifiche mondiali, Craig David lavora a nuovi pezzi. Nell'ottobre 2002, il singolo What's Your Flavor anticipa il CD Slicker Than Your Average, una raccolta di inediti ancora più urban della precedente, nella quale il musicista inglese sperimenta il sound heavy bass dell'R&B. Al disco partecipa in veste di ospite d'eccezione Sting. L'ex Police canta con il giovane collega Rise and Fall, traccia realizzata sul motivo di Shape of My Heart, una canzone che era originariamente inclusa nell'album Ten Summoner's Tales, pubblicato dal Pungiglione nel 1993.

Pur diventato una stella della musica internazionale, Craig David continua nella sua ricerca sonora attorno agli UK Garage e, nel 2005, dà alle stampe The Story Goes, in cui sono inclusi All The Way, di diritto uno dei brani della colonna sonora dell'estate di quell'anno, e i singoli Don't Love You No More, I'm Sorry e Unbelievable. Ancora 2 anni, e nel novembre 2007 esce Hot Stuff, che anticipa di una settimana la pubblicazione del nuovo e quarto CD del musicista di Southampton, Trust Me. A questo punto i tempi sono maturi anche per un Greatest Hits, che verrà rilasciato alla fine del mese di novembre 2008. Con questa raccolta di successi, Craig David chiude anche il rapporto con la casa discografica Warner per approdare alla Universal. Il debutto con la nuova major esce il 29 marzo 2010, è intitolato Signed, Sealed, Delivered, ed è una raccolta di cover dei grandi classici della musica americana come I Heard It Through the Grapevine di Marvin Gaye, Papa Was a Rolling Stone dei The Temptations e appunto Signed, Sealed, Delivered di Stevie Wonder. Accantonati per un po' i progetti discografici, Craig David, dal 2010, si dedica principalmente a girare il mondo con il suo DJ set. Per avere di nuovo un suo disco, bisognerà attendere il 30 settembre 2016 e l'uscita di Following My Intuition, nel quale sono incluse tracce come When the Bassline Drops, featuring Big Nasty.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: George Michael.
5: Giorgio Skyriakos Panayiotou, vero nome di George Michael, nasce il 25 giugno del 1963 a North London, in Inghilterra, da una famiglia di origine greco-cipriota. A scuola conosce Andrew Ridgeley, con il quale il 24 marzo del 1982 fonda gli Wham. Le canzoni del duo piacciono subito ai discografici, ai quali il duo si propone, e nel giro di poche settimane, per l'esattezza il 28 maggio, viene pubblicato il singolo di debutto Wham Rap. L'accoglienza è buona, ma è solo con Young Guns, Go For It, che le vendite salgono alle stelle. Un successo bissato da Bad Boys, che George propone come manifesto della sua generazione, e Club Tropicana. Tutti singoli che portano in vetta alle classifiche il debut album Fantastic. Il successo degli Wham non basta al bel George, che nel luglio del 1984 pubblica il suo primo lavoro solista, Careless Whisper. Careless Whisper diventa uno dei brani più programmati dalle radio di tutto il mondo, e nel frattempo gli Wham sfornano singoli come Wake Me Up Before You Go Go.

portare a successo mondiale George Michael saranno brani come Freedom e Everything She Wants, più Do They Know It's Christmas, che verrà incisa nel 1985 dalla All Star Band Aid per raccogliere fondi a favore della popolazione dell'Eritrea stremata dalla carestia. Per il giovane George, il 1985 è l'anno dei record, oltre che dell'uscita di Make It Big e del Live Aid. In pochi mesi gli UM ottengono 3 nomination ai Grammy Award, il primo posto nella classifica americana, e sono il primo gruppo pop a suonare dal vivo in Cina. Nonostante il successo stratosferico degli UM, o forse proprio a causa di quello, George ed Andy meditano la fine del duo. Il 13 novembre 1985 gli UM, dopo l'uscita di The Age of Heaven, decidono di sciogliersi, e il 28 giugno 1996 il concerto The Final al Wembley Stadium riunisce 72.000 persone distrutte dalla commozione che assistono all'ultimo capitolo.

Dopo The Final di Andrew Ridgeley si perdono le tracce. Molti anni più tardi inciderà un album, Son of Albert, che non lascerà tracce. George invece affina il suo stile e aggiunge elementi di black music alla sua musica electro easy. Il 19 aprile del 1986 viene pubblicato il suo secondo singolo, A Different Corner, disco che arriva al numero 1 della classifica dei singoli inglese e lo occupa a lungo. Nel 1987 George Michael registra il suo primo album solista, Faith, che venderà oltre 14 milioni di copie in tutto il mondo. Il primo singolo estratto è il controverso I Want Your Sex. L'album Faith è un trionfo, ma George Michael non è soddisfatto. Così, nel 1990, mette in atto un cambiamento totale. Registra Listen Without Prejudice Volume 1. Il previsto volume 2 non sarà più pubblicato. Decide di non apparire in copertina, di non apparire in video e di non concedere interviste. Tale cambiamento è palpabile nel video di Praying for Time, dove vi è il solo testo della canzone su uno schermo nero, e di Freedom 19, video nel quale appaiono modelle come Linda Evangelista, Naomi Campbell e Cindy Crawford. Nell'aprile del 1995, finalmente, dopo 6 anni di battaglia con la sua vecchia casa discografica, George Michael pubblica il suo atteso terzo album, Older, l'album più intenso mai ascoltato nel decennio e un successo che raggiunge il top delle classifiche di tutti.

La fine del 1997 vede ancora George Michael sul mercato discografico con il doppio album Older and Upper. Ristampa dei CD Older con l'aggiunta di un secondo CD, Upper, che contiene remix e B-sides e una traccia CD-ROM con il video di Jesus to a Child, Fast Love e Spinning the Wheel. Il vecchio millennio si chiude con una serie di raccolte, Ladies and Gentlemen 1 e 2 e Songs from the Last Century, una serie di cover che spaziano da My Baby Just Care for Me a Roxanne. Nuovi brani arrivano nel 2002, quando George Michael pubblica Freak e Shoot the Dog. Per ascoltare un nuovo album, però, bisogna attendere il 2004 e l'uscita di Patience, disco che conferma l'artista inglese tra le stelle più luminose del firmamento pop mondiale. Nel 2006, per festeggiare i primi 25 anni di carriera, esce la raccolta 25, che contiene tre inediti: An Easier Affair, This Is Not a Real Love e Understand, tre singoli di grande successo, a cui si aggiunge il remake di Heal the Pain, eseguita in duetto con Paul McCartney. L'uscita del Greatest Hits è seguita da un fortunatissimo tour mondiale che porta George Michael anche in Italia nell'estate del 2007. Un'altra tournée mondiale, il Sinfonica Tour, lo porta anche in Italia nel mese di settembre 2011. Le registrazioni dello show nel 2014 diventano un album, Sinfonica, che raggiunge immediatamente il primo posto nelle vendite di iTunes. Sinfonica sarà l'ultimo album di George Michael, che il 25 dicembre 2016 muore nella sua abitazione di Gorin-on-Thames, stroncato da un arresto cardiaco. A piangerlo sono milioni in tutto il mondo, per la sua voce straordinaria, ma anche per l'impegno sociale a fianco dei più deboli.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Gypsy Kings. Zingari, re delle classifiche. Questo sono i Gypsy Kings, un gruppo di gitani partito da un campo nomadi della periferia di Arles, nel sud della Francia, per andare alla conquista del mondo armati di chitarre e pentagramma. Creati negli anni 70 dai fratelli Reyes, figli del re del flamenco, e dai loro cugini Bayardo, i Gypsy Kings all'inizio vengono accolti con diffidenza dagli addetti ai lavori, che riconoscono loro un certo talento artistico, ma sono poco propensi a investire denaro su un gruppo di nomadi. Prima come Los Reyes e poi come Gypsy Kings, la band, agli esordi, sbarca il lunario suonando nelle strade, ai matrimoni e ai party del jet set di Saint-Tropez, dove si cerca un tocco di esotismo. Tra i primi estimatori del gruppo, personaggi storici della bella vita in Costa Azzurra come Charlie Chaplin e Brigitte Bardot. I primi di tanti VIP che invitano la band alle loro feste in Riviera. Il pubblico ama le esibizioni del gruppo, ma nonostante il successo delle loro esibizioni, i dischi dei Gypsy Kings passano del tutto inosservati. Perché la formazione arrivi ai vertici delle classifiche internazionali, bisogna aspettare il 1986 e l'incontro con il produttore Claude Martinez, che aggiunge al fandango e al flamenco dei Re sonorità rock. Nell'estate del 1987 escono Jobi Jobà e Bamboleo, due strepitosi successi della hit parade francese.

Le vendite registrate in Francia convincono la Sony a mettere sotto contratto i Gypsy Kings e a pubblicare il loro primo auto-intitolato album ufficiale. Solo in Francia il disco vende più di 460.000 copie. Di episodi curiosi, nella carriera dei Gypsy Kings ce ne sono molti. Nel gennaio 1989, per esempio, i Re Zingari declinano l'invito a suonare al galà di inaugurazione della presidenza di George Bush, dicendo di voler stare un po' con le loro famiglie. Sempre nel 1989, durante un concerto alla Royal Albert Hall, alla principessa Diana non viene concesso di assistere allo spettacolo, per il quale Elton John prenota due file intere e al quale assistono George Michael ed Eric Clapton.

0: Nel novembre 1989 l'album Gypsy Kings diviene disco d'oro negli Stati Uniti dopo essere stato per 40 settimane in classifica. Un vero record per un disco con i testi non in inglese. Mosaiche, il disco successivo, diventa disco d'oro nello stesso giorno della sua uscita nel Regno Unito. Tra gli altri brani di Mosaiche, anche una rielaborazione in chiave flamenco di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. All'inizio degli anni 90, Nicolas, André, Canut, Pacciai e Paul Reyes, Tonino, Paco e Diego Baiardo, gitani del sud della Francia, sono ormai sovrani della musica internazionale e con Este Mundo del 1991 e il Live del 1992 vendono oltre 10 milioni di dischi nel mondo. Negli anni 90 i Gypsy Kings affrontano lunghi tour nei 5 continenti e pubblicano album acclamati come Love and Liberté nel 1993 e il fortunatissimo Greatest Hits del 1994. Un album che da solo oltrepassa i 3 milioni di copie vendute. Nel 1995 il gruppo rende omaggio al popolo gitano con le canzoni Estrella e con il documentario Tierra Gitana. Nel 1997 esce Compass, 15 canzoni che celebrano 10 anni di incredibile carriera. Brani trascinanti come Una rumba por aquí e Solo por ti e appassionate canzoni d'amore come Sueño de noche.
1: Quando

Anche nel terzo millennio i Gypsy Kings continuano a far ballare e sognare milioni di estimatori del loro affascinante melting pot sonoro. Nel 2000 incidono insieme a Ziggy Marley una versione di One Love, celebre brano di Bob Marley, e nello stesso periodo compongono le canzoni dell'intrigante raccolta Somos Gitanos del 2001. Tra un concerto e l'altro, nei tre anni successivi, i Gypsy Kings pubblicano Roots, fortunatissimo album anticipato dal singolo Como Siento Io. L'estate del 2006 vede l'uscita di Live from Abbey Road, una raccolta di sessioni dal vivo registrate ai mitici studi dei Beatles. Nel disco anche le inedite performance di Natasha Bedingfield e degli Iron Maiden. Sempre nel 2006 il gruppo Nomade lavora a Passagero, nuovo disco di inediti che esce il 3 ottobre nei paesi di lingua latina e il 23 gennaio 2007 in America. Oltre alla title track, nel disco ci sono brani popolari quali Si tu me quieres, Pueblos, Mira la chica, Chan Chan, Donde está mi amor e Café, pezzi nei quali la rumba flamenca incontra sonorità tipiche sudamericane ottenute suonando strumenti particolari come il charango peruviano, la piccola chitarra tradizionale fatta in armadillo. Penso con sueño para sí.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Style Council.
3: Woking, Inghilterra. Anche se ben lontana dalla metropoli Londra negli anni 60, la cittadina del Surrey viene ugualmente scossa dal movimento mod. Tra i proseliti di Who e compagni c'è anche John Williams, Paul Weller, un giovanissimo chitarrista che frequenta la Shearwater Secondary School. È proprio tra i banchi di scuola che Paul fonda le sue prime band. Niente di speciale all'inizio, almeno fino ai Jam, ovvero all'incontro con il bassista Bruce Foxton e il batterista Rick Buckler. Altri due ragazzi decisi a trasformare in realtà il loro sogno adolescenziale di vivere di musica. La partenza per Londra avviene nel 1977. Il 19enne Paul e i suoi compagni, con le loro cravatte e i loro capelli corti e curati, piombano come alieni in una capitale infiammata dal punk. La prima esibizione è a Soho Market e chi assiste scopre con una certa sorpresa che questi ragazzi di provincia sanno suonare per davvero. Nei 5 anni successivi i Jam segneranno la storia della musica con album come In the City o The Gift. Nel 1982, archiviata l'esperienza coi Jam, Weller assieme a Mick Talbot, ex tastierista dei Merton Parkas, e al batterista Steve White, forma gli Style Council. Il nuovo gruppo ha connotati decisamente pop e alla presentazione della band, i fan di Weller, che si aspettano una nuova band all'insegna del mod, restano spiazzati da un'esibizione in cui il cantante e chitarrista si presenta come un soul man bianco. Il primo disco del trio è un mini LP che esce nel 1983, un po' in sordina solo in Canada, Giappone e Paesi Bassi, Introducing the Style Council. Tra i brani anche i singoli Speak Like a Child e Long Off.

Il vero e proprio debutto discografico degli Steel Council è datato 1984. Il gruppo di Paul Weller pubblica Café Bleu, un album al quale sono chiamati a collaborare una decina di importanti musicisti inglesi, denominati per l'occasione Honorary Councillors. Tra i cavalieri onorari anche Tracy Thorn degli Everything But The Girl e D.C. Lee, la corista degli Wham, che di lì a poco diventerà la moglie di Weller. Ormai il suono dei Jam è davvero solo un ricordo. Gli Steel Council amano il jazz, il soul, il rap e il pop, e non lo nascondono. Incluso nel libro 1001 album da ascoltare prima di morire, Café Bleu viene accolto benissimo dalla critica inglese, che volendo trovare un difetto a questo esordio, afferma che si tratta di un lavoro un po' troppo ambizioso. Al pubblico tanta ambizione però piace, e il 33 giri finisce al numero 5 della classifica di vendita UK. In America l'LP sarà pubblicato col titolo My Ever Changing Moods, per sfruttare il successo dell'omonimo singolo. A far conoscere gli Steel Council al mondo intero anche brani come You're the Best Thing.

Anche con gli Style Council, Paul Weller sfrutta la musica per parlare dei propri ideali politici. Pur essendo stato accusato in passato di appartenere al partito conservatore, Weller aderisce pubblicamente a un'associazione per la diffusione dell'ideologia del Labour Party, il Red Wedge, insieme a Billy Bragg e ai Communards di Jimmy Somerville. Nello stesso periodo Bob Geldof lo vuole nel gruppo di musicisti che compongono Band Aid, il super ensemble che incide Do They Know It's Christmas, benefit single che esce il 3 dicembre 1984 per raccogliere fondi a favore delle popolazioni povere dell'Etiopia. Pochi mesi dopo, gli Style Council pubblicano il loro secondo album, Our Favorite Shop, in cui le canzoni parlano di razzismo, consumismo smodato e governi asserviti solo ai propri interessi. Sul mercato americano il disco uscirà con il titolo Internationalist. Nella versione CD al tempo una novità è inserita come bonus track la canzone Shout to the Top.

All'indomani dell'uscita di Our Favorite Shop, gli Style Council affrontano una fortunata tournée. Il resoconto discografico del tour è Home and Abroad, live uscito nel 1986. Affascinati dalle sonorità R&B che stanno prendendo piede soprattutto in America, Paul Weller e soci lavorano al loro successivo album, The Coast of Loving, che edito nel 1987, spiazza nuovamente i fan desiderosi di ritrovare nelle canzoni della band le consuete contaminazioni tra folk, jazz e soul. Il disco non piace alla Geffen, l'etichetta americana dell'ensemble che rescinde il contratto. A pubblicare l'opera negli Stati Uniti sarà la Polydor. Questo cambiamento e altre vicende interne al gruppo convincono il batterista White a defilarsi, lasciando a Nick Brown il compito di suonare nel successivo Confessions of a Pop Group del 1988. Le cose sono destinate a peggiorare ancora quando l'anno successivo anche la Polydor rifiuta di far uscire Modernism e New Decade, disco dalle sonorità house. Lo scioglimento degli Style Council è inevitabile e per risolvere il contratto con la casa discografica viene deciso di rilasciare il primo Greatest Hits intitolato Singular Adventures of the Style Council. Tra i singoli che vengono inclusi nella raccolta anche Have You Ever Had It Blue, che non era mai stata inserita in nessun album.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Peter Gabriel. Corre l'anno 1976, quando Peter Gabriel, l'eclettico frontman dei Genesis, decide di lasciare la celebre band fondata 10 anni prima per intraprendere la carriera solista. All'origine dell'abbandono c'è il desiderio di stare vicino alla figlia Anna, che è ammalata, e la necessità di avere tempo per guardarsi dentro, come lo stesso musicista di Chobham racconta nel suo primo singolo di successo, Salisbury Hill. Al suo primo album, come ai 3 seguenti, Gabriel decide di non dare alcun titolo perché li considera capitoli di un unico racconto sonoro più che opere a sé stanti. Una sorta di viaggio musicale che parte dalle atmosfere prog del gruppo che ha appena lasciato e si spinge verso nuove sonorità. All'inizio il grande pubblico è restio ad accettare il cambiamento. Poi, nel 1980, con l'uscita del terzo CD noto ai fan con il nome di Melt, grazie a perle quali Games Without Frontiers o Biko, canzone dedicata all'attivista politico sudafricano Stephen Biko, il compositore inglese si riprende il successo che gli è dovuto.

Tornato a occupare i vertici delle classifiche mondiali, Peter Gabriel si dedica alla stesura del suo nuovo e quarto album, un disco innovativo per il quale il musicista inglese utilizza fra i primi al mondo la tecnica di registrazione digitale. Il prog degli esordi adesso è diventato un elegante rock ricco di campionature, come dimostrano brani quali The Rhythm of the Heat, San Jacinto, Wallflower, che è dedicata al sindacalista polacco Lech Walesa, e Shock the Monkey, riflessioni sulla gelosia fatte utilizzando l'immagine di un primate per esprimere i propri sentimenti. Invitato al Festival di Sanremo 1983, Peter Gabriel sceglie proprio questo brano, Shock the Monkey, per la sua esibizione e, travestito da scimmia, fa evoluzioni su finte liane, ma cade sul palco e si rompe una gamba.

L'impegno per l'affermazione dei diritti civili nella seconda metà degli anni Ottanta spinge Peter Gabriel a girare il mondo con celebri tournée a favore di Amnesty International, come USA Conspiracy of Hope Tour nel 1986 e Human Rights Now Tour del 1988. In questo stesso periodo, l'ex Genesis compone alcuni dei suoi maggiori successi. Il CD So del 1986, per esempio, è trainato dal singolo Sledgehammer, che diventa numero uno anche nella classifica nordamericana. All'interno dell'album, il polistrumentista inglese torna a collaborare anche con Kate Bush, incidendo con lei il commovente duetto Don't Give Up. 5 anni di lavoro e la voglia di sperimentare nella world music lo porta a realizzare quello che viene ritenuto il capolavoro assoluto di questo genere musicale, As. Anche stavolta, tra le tracce, un duetto coinvolgente, quello con Sinéad O'Connor, che canta con lui Come Talk to Me.

Tra un progetto discografico e l'altro, Peter Gabriel si distingue per il suo impegno civile e per la capacità di promuovere la musica del sud del mondo. Oltre a essere fra i maggiori promotori del movimento WOMAD, World of Music, Arts and Dance, fonda l'etichetta discografica Real World Records, attraverso la quale fa conoscere il lavoro di artisti come il senegalese Youssou N'Dour. La cura che riserva alla creazione di ciascun nuovo lavoro discografico fa sì che sia tra i meno prolifici artisti dello showbiz. Al CD Az, per esempio, segue una pausa di ben 10 anni e solo nel 2002 esce Up, che contiene tra le altre Groovin' Up e Signal to Noise, pezzo che compare anche nella colonna sonora del film Gangs of New York. Successivamente, Peter Gabriel pubblica due album, Scratch My Back del 2010 e New Blood del 2011, che raccolgono alcuni suoi celebri brani riarrangiati in forma orchestrale.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5.
2: Gamma Radio. Golden Hits.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Gamma Radio Golden Hits.
5: Gamma Radio Golden Hits.

0: sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Varzi via Alcide De Gasperi. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
1: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. Come Milano, M come Mocauto.
2: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
3: Signore e signori, sono Lillo. In un'orchestra servono gli strumenti giusti, ma soprattutto serve che ognuno sappia come e quando suonarli. Anche la sicurezza sul lavoro funziona così. Strumenti, persone e gesti che contribuiscono con la propria parte a costruire insieme un luogo di lavoro più sicuro. Sto parlando, grazie. ATS, Città Metropolitana di Milano. La sicurezza è un lavoro d'orchestra.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Voglio più! Più! Più!
9: Ma più cosa?
8: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
8: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
9: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
8: Questa è convenienza!
9: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di David Bowie.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Golden Hits, Golden Hits.

0: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Signore e signori, sono Lillo. In un'orchestra servono gli strumenti giusti, ma soprattutto serve che ognuno sappia come e quando suonarli. Anche la sicurezza sul lavoro funziona così. Strumenti, persone e gesti che contribuiscono con la propria parte a costruire insieme un luogo di lavoro più sicuro. Sto parlando? Grazie. ATS, Città Metropolitana di Milano. La sicurezza è un lavoro d'orchestra.
2: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000. Trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640700158. La tua azione può cambiare una vita.
3: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. Come Milano, M come Mocauto.
4: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
8: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 7.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit Flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El-Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Cadere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38, autochioda.it.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
6: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
7: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre, sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348-3103-979.
11: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missali 89 e online su usautocenter.it. A maggio siamo aperti anche domenica 24. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Giornata di mercoledì sulle regioni settentrionali con tempo stabile, la figura anticiclonica quindi prende possesso, la Lombardia vedrà quindi da qui in avanti giornate stabili, soleggiate con clima via via più mite, con temperature che toccheranno i 27-28 gradi ma che nel corso del weekend localmente potranno raggiungere anche i 30 gradi. Rimanete aggiornati per ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. Scarica la

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
5: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€ con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
4: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
7: Oggi le più belle di David Bowie.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigovuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Gamma Radio.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
2: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
4: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 6,03.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano!
9: A Milano dal 1906.
10: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
11: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
10: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
11: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
12: C4 Divani da
11: Aperti la domenica pomeriggio.
13: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
14: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
15: Porte aperte sabato e domenica.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock.

0: 338.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: 29 italiani fra i 319 attivisti della flottiglia diretti a Ashdod dopo essere stati catturati nell'abbordaggio israeliano al largo di Cipro, intercettate e bloccate tutte le barche nell'operazione nella quale l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma. Tragedia sfiorata a Scampia per il crollo dell'ormai disabitata Vela Rossa a 2 anni dal cedimento della Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Evacuati i 47 abitanti di un palazzo vicino, un boato fortissimo, tanto che i residenti hanno pensato a un terremoto. Baby suprematisti tra i 15 e i 17 anni, i 13 giovani denunciati a Siena per reati come apologia del fascismo, odio razziale, detenzione di armi e di materiale pedopornografico. Fausto Camisa, dirigente della Digos Senese.
8: I 13 soggetti indagati, una buona parte di questi, frequentavano lo stesso istituto scolastico. Sono tutti ragazzi, oserei dire, si usava una volta, della media borghesia senese, che apparentemente non hanno mai palesato nessuna problematica.
7: Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale di playoff, doppietta di Cutrone. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. È tutto più tardi da Davide Camera.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, Antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
1: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su BancoPreziosiMilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su BancoPreziosiMilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missali 89 e online su usautocenter.it. A maggio siamo aperti anche domenica 24. Usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
3: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
4: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 24 maggio ti aspettiamo al Teatro San Babila di Milano per parlare di benessere con Paolo Crepè e divertirci con Raul Cremona. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
5: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
6: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
7: Sono Paolo Corazzono, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito innoair.it e scopri il modello più adatto a te.
6: InnoAir, benessere a ogni respiro.
8: Ulisse, ho voglia di navigare.
9: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
8: No, voglio navigare con il gigante.
9: Ah!
10: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest ci attende una giornata di mercoledì con l'entrata in scena dell'anticiclone finalmente dopo un avvio di settimana incerte, soprattutto temperature localmente anche piuttosto rigide nelle minime e fresche durante il pomeriggio. Avremo un aumento consistente delle temperature massime che toccheranno i 27-28 gradi, ma con l'arrivo del weekend localmente si toccheranno anche i 30 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000 li ascolti in streaming.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di David Bowie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox.
2: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. Come Milano, M come Mocauto.
3: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
8: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
9: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: Hanno temuto un terremoto i residenti di Scampia quando nella notte è crollata parte della Vela Rossa, disabitata ma vicino a un condominio nel quale vivono 47 famiglie evacuate dai vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono feriti. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, 2 morti e 6 feriti, 3 dei quali gravi, nella notte a Dnipro. E mentre Putin, ricevuto con tutti gli onori a Pechino, incontra Xi Jinping, l'Unione Europea penserebbe a Mario Draghi o Angela Merkel come mediatori con il capo del Cremlino, a darne notizia il Financial Times. Oggi nelle Maldive proseguono le operazioni di recupero dei corpi dei subacquei italiani morti a 60 metri di profondità. Ieri sono stati recuperati quelli di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Ne mancano 2, ma si tratta di un'operazione lunga e svolta con prudenza. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84, la serie sull'1-1. Successo anche di Venezia 87-75 ai danni di Tortona. La Reier è sul 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia-Milano. È tutto a più tardi da Davide Camera.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Gamma Radio Golden Hits.

0: letto.
1: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
2: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
1: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
2: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
3: C4 Divani da
2: Aperti la domenica pomeriggio.
4: Voglio più! Più! Più!
5: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
4: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
7: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
6: Sì, ad esempio, Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera, c'è anche un finanziamento dedicato.
7: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
6: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
8: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Varzi via Alcide De Gasperi. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
9: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
10: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
9: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
10: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
11: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
12: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier. Il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
13: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
14: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
13: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
14: E la qualità anche.
13: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
14: Sempre sempre.
15: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
16: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Giornata di mercoledì sulle regioni settentrionali con tempo stabile, la figura anticiclonica quindi prende possesso, la Lombardia vedrà quindi da qui in avanti giornate stabili, soleggiate con clima via via più mite, con temperature che toccheranno i 27-28 gradi ma che nel corso del weekend localmente potranno raggiungere anche i 30 gradi. Rimanete aggiornati per ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di David Bowie.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Da Anatta un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: sei italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Non solo una moto, uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it. Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto, sconti fino a 700 euro.
2: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
3: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa, TAN 4,99, TAEG 6,03.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Blum! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano!
4: A Milano dal 1906.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
7: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Abbiamo bisogno di magliette personalizzate per l'evento di domani. Facciamo in tempo?
11: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano in 24 ore puoi stampare t-shirt, polo e felpe disponibili in molteplici colori.
12: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
11: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.

0: Sono le 10.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
8: Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione. Prevista la sospensione a fine anno se Washington applicherà tariffe superiori al 15% su acciaio e alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, fa eccezione Piazza Affari che ondeggia quasi invariata. L'aggressione di Modena è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri. Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi 11ª tappa da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio. È tutto più tardi da Davide Camera.
9: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missali 89 e online su usautocenter.it. A maggio siamo aperti anche domenica 24. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
3: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 24 maggio ti aspettiamo al Teatro San Babila di Milano per parlare di benessere con Paolo Crepè e divertirci con Raul Cremona. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
4: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640700158. La tua azione può cambiare una vita.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
7: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto dagli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest ci attende una giornata di mercoledì con l'entrata in scena dell'anticiclone finalmente dopo un avvio di settimana incerto e soprattutto temperature localmente anche piuttosto rigide nelle minime e fresche durante il pomeriggio. Avremo un aumento consistente delle temperature massime che toccheranno i 27-28 gradi, ma con l'arrivo del weekend localmente si toccheranno anche i 30 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di David Bowie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Belso via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
4: Sì, ad esempio Citroen C3 a 15.900 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
4: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
8: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
13: Porte aperte sabato e domenica.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 11.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: In primo piano il calcio, dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League, decisivo il pareggio del Manchester City nella penultima giornata. Stasera un'altra inglese, l'Aston Villa, si gioca l'Europa League contro il Friburgo, calcio d'inizio a Istanbul alle 21. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff, dopo il 2-2 dell'andata i Brianzoli battono 2-1 la Juve Stabia, parola al tecnico bianco.
5: Oggi abbiamo fatto una grande partita, secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino a loro 1-1 che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione, però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto.
4: Stasera l'altra semifinale di ritorno tra Palermo e Catanzaro, si riparte dal 3-0 per i calabresi. Basket, gara 2 dei playoff di A, Trento batte la Virtus Bologna e si porta sull'1-1, successo anche del Venezia contro Tortona che allunga 2-0. In chiusura il ciclismo, oggi l'undicesima tappa del Giro d'Italia da Porcari a Chiavari, ieri la grande vittoria di Ganna nella crono, in maglia rosa ancora Eulalio. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
6: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
0: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
5: Sono Paolo Corazzono, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito innoair.it e scopri il modello più adatto a te.
4: InnoAir, benessere a ogni respiro.
6: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Varzi via Alcide De Gasperi. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info e regolamento su ilgigante.net.
10: Hai sentito?
11: A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
12: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
10: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
12: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
10: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
13: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
16: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
17: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi le più belle di David Bowie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Shop like a Fox.
1: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usato Center Civilla questo mese.
3: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
1: Sì, ad esempio Hyundai i10 a 16.200 euro, prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
3: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
1: Usato Center Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda. Ovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
6: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
5: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
6: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
7: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
8: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 24 maggio ti aspettiamo al Teatro San Babila di Milano per parlare di benessere con Paolo Crepè e divertirci con Raul Cremona. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
10: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.

0: mezzogiorno.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Ben ritrovati da Danny Nardi. In Medio Oriente, Trump: concluderemo presto il lavoro, l'Iran non avrà armi nucleari. Il presidente USA, parlando alla Casa Bianca in occasione del Congressional Picnic, dice: abbiamo fatto un lavoro eccezionale e penso che lo concluderemo molto rapidamente e non avranno un'arma nucleare. Spero che lo faremo in modo molto piacevole. Flotiglia, fermate tutte le barche, 29 italiani trattenuti da Israele, utilizzati mezzi non letali contro barche e nessun ferito. Secondo gli attivisti italiani sono stati usati proiettili di gomma. Tajani chiede ad Israele una verifica urgente, la portavoce italiana: operazione avvenuta illegalmente e in acque internazionali. Andiamo nel milanese. Giallo alle porte di Milano, biologa 54enne scende dall'auto e viene accoltellata. Una donna, appunto, di 54 anni è stata gravemente accoltellata da uno sconosciuto dopo essere scesa dalla propria auto lungo la provinciale 27 a Castel Gerundo, nell'Odigiano. La vittima è in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno avviato una vasta caccia all'uomo. La 54enne si trova ora in gravissime condizioni all'ospedale di Brescia. Remo Salvadori, figura cardine dell'arte italiana, è morto all'età di 79 anni, nato a Cerreto Guidi in Toscana. Aveva reso Milano la sua città di adozione. Qui viveva e lavorava. Nel 2025 Salvadori è stato protagonista di una mostra retrospettiva a cura di Elena Tettamanti e Antonella Soldaini, che si è svolta tra Palazzo Reale, Museo del Novecento e la Chiesa di San Gottardo in Corte a Milano. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.
6: Gamma Radio, Gamma Radio Golden Hits.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
4: Sono Paolo Corazzono, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito innoair.it e scopri il modello più adatto a te.
3: InnoAir, benessere a ogni respiro.
5: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
6: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
7: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
6: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
7: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
8: C4 Divani da
7: la domenica pomeriggio.
9: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Vale.
10: Voglio più, più, più.
11: Ma più cosa?
10: Più risparmio.
11: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
10: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
11: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
10: Questa è convenienza.
11: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di David Bowie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.
1: Jet setter, go get her.

0: soffrono.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1 e 31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: Ulisse, ho voglia di navigare.
4: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
3: No, voglio navigare con il gigante.
4: Ah!
5: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
6: Per arredare la nuova casa vorrei stampare delle mie foto.
7: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano trovi la stampa Fine Art e Chromalux, pannelli fotografici in alta definizione, colori mai visti e durata garantita.
8: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
7: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
11: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 6,03.
10: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano!
12: A Milano dal 1906.
13: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
14: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
15: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
14: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
15: E la qualità anche.
14: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
15: Sempre sempre.
16: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 13.
2: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
6: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriolo Denino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di Dan Europe, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo, mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
5: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
7: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
5: Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Ma perché lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Perché non lo fai?
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Gamma Radio Golden Hits.

0: Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
1: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
0: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
1: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
2: C4 Divani da
1: aperti la domenica pomeriggio.
3: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo. Per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre, sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
9: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
8: Oggi le più belle di David Bowie.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Gamma Radio, un successo.

0: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
0: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Concessionaria G-Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
10: Porti aperte sabato e domenica.
11: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
13: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
12: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
14: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 24 maggio ti aspettiamo al Teatro San Babila di Milano per parlare di benessere con Paolo Crepè e divertirci con Raul Cremona. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Sono le 14.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: Maldive, completato oggi con gli ultimi due corpi il recupero dei cinque italiani morti durante un'immersione subacquea. Laura Carchidi.
8: Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo.
7: La flottiglia, il ministro Tajani ha avuto diversi colloqui con il collega israeliano Sari. Il capo della Farnesina ha insistito perché 29 attivisti italiani siano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto. Il crollo della Vela Rossa a Scampia, verifiche statiche in corso sul palazzo Lambito nel cedimento che non ha provocato feriti, 47 le famiglie evacuate. Calcio, sale l'attesa per la finale di Europa League. Al Besiktas Park di Istanbul si sfidano Friburgo e Aston Villa. Calcio d'inizio alle 21, arbitro il francese Letexi. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua, a Varzi via Alcide De Gasperi. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Insa.
1: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renault.com.
5: Signore e signori, sono Lillo. In un'orchestra servono gli strumenti giusti, ma soprattutto serve che ognuno sappia come e quando suonarli. Anche la sicurezza sul lavoro funziona così. Strumenti, persone e gesti che contribuiscono con la propria parte a costruire insieme un luogo di lavoro più sicuro. Sto parlando, grazie. ATS, Città Metropolitana di Milano. La sicurezza è un lavoro d'orchestra.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
6: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
10: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. Come Milano, M come Mocauto.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore per la persistenza dell'alta pressione. Non si esclude solo la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori montuosi. Clima molto mite quasi estivo con temperature massime anche fino ai 26-28 gradi. Valori per la giornata di domani ovunque intorno ai 28-29 gradi, temperature minime comunque intorno ai 12-18 gradi. Il tutto in un contesto che sarà all'insegna del bel tempo per la persistenza dell'anticiclone. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi le più belle di David Bowie. Okay.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi. Stoi 38, autochioda.it.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: Voglio più! Più! Più!
6: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
6: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
8: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
9: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
8: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
14: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
13: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
14: Questa era un'edizione straordinaria.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo «Benvenuti in Israele». Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi d'origine e dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani bloccati al largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la Premier Meloni e il Ministro degli Esteri italiani che ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore israeliano a Roma. E stamattina a Villa Panfili a Roma, bilaterale tra Giorgia Meloni e il Premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la Premier, che punta a far crescere l'interscambio tra Italia e India in 3 anni, dagli attuali 14 miliardi a 20 miliardi. E a Pechino invece incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin, tra Cina e Russia un rapporto al massimo storico, hanno detto i due leader. È tutto da Nicola De Muro.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
2: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Varzi via Alcide De Gasperi. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
3: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
4: Il Giro d'Italia fa tappa teatro con Conad. Il 24 maggio ti aspettiamo al Teatro San Babila di Milano per parlare di benessere con Paolo Crepè e divertirci con Raul Cremona. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
5: Non solo una moto, uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it. Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto, sconti fino a 700 euro.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
6: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nel corso delle prossime ore ancora un po' di variabilità in Lombardia, specie sui rilievi alpini e prealpini, dove tra pomeriggio e sera potrà verificarsi qualche annuvolamento legato a dei brevi piovaschi o temporali, soprattutto sulle orobie, sulle aree prealpine orientali della regione, tra Bresciano e Bergamasco, anche qualche locale piovasco in sconfinamento alle zone pedemontane. Più asciutto sul resto della regione, poi da domani si apre un periodo in prevalenza asciutto e ben soleggiato che durerà diversi giorni per la rimonta dell'anticiclone, con anche temperature in aumento. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000. Li ascolti in streaming.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi le più belle di David Bowie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Gamma Radio.

0: Fermo! L'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
1: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 6,03.
0: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Blum. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
2: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 24 maggio ti aspettiamo al Teatro San Babila di Milano per parlare di benessere con Paolo Crepè e divertirci con Raul Cremona. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
5: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. Come Milano, M come Mocauto.
6: Signore e signori, sono Lillo. In un'orchestra servono gli strumenti giusti, ma soprattutto serve che ognuno sappia come e quando suonarli. Anche la sicurezza sul lavoro funziona così. Strumenti, persone e gesti che contribuiscono con la propria parte a costruire insieme un luogo di lavoro più sicuro. Sto parlando, grazie. ATS, Città Metropolitana di Milano. La sicurezza è un lavoro d'orchestra.
7: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103979.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva.
10: Concessionaria G-Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.

0: Sono le 16.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Dal porto israeliano di Ashdod arrivano le immagini degli attivisti della Global Sumud Flotilla in ginocchio, ammanettati e bendati, circondati dagli agenti dello Shin Bet. Davanti a loro il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir sventola la bandiera del suo paese e li schernisce. È inaccettabile, pretendiamo le scuse, dice la premier Meloni. Per il ministro degli esteri Tajani si tratta di uno spettacolo vergognoso contro ogni elementare tutela della dignità umana. In totale 430 attivisti fermati, di cui 29 italiani. È stato condannato a 20 anni di carcere, in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito in seguito ad un brutale pestaggio dello scorso 12 ottobre in Corso Como, fuori da una discoteca della Movida milanese, per cui il 22enne ha una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. In aula c'è stato un abbraccio tra la vittima e i due aggressori. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovata per prima, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Calcio, stasera alle 21 a Istanbul si giocherà la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Gamma Radio Golden Hits.

0: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Steakhouse. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda è già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. Come Milano, M come Mocauto.
5: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
6: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
5: Lo so bene. E l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
6: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
7: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Ulisse, ho voglia di navigare.
10: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
9: No, voglio navigare con il gigante.
10: Ah!
11: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
12: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: agli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore per la persistenza dell'alta pressione. Non si esclude solo la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori montuosi. Clima molto mite quasi estivo con temperature massime anche fino ai 26-28 gradi. Valori per la giornata di domani ovunque intorno ai 28-29 gradi, temperature minime comunque intorno ai 12-18 gradi. Il tutto in un contesto che sarà all'insegna del bel tempo per la persistenza dell'anticiclone. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi le più belle di David Bowie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Ci servono volantini e brochure per domani. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
4: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi consulenza grafica e stampa digitale extra large, oltre a un'ampia gamma di supporti e rilegature.
5: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
3: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
6: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
7: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
6: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
7: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
8: C4 Divani da
7: la domenica pomeriggio.
9: Non sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
10: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
11: Sono Paolo Corazzono, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito InnoAir.it e scopri il modello più adatto a te.
10: InnoAir, benessere a ogni respiro.
12: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
13: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Shop like a Fox.
15: Il Giro d'Italia fa tappa teatro con Conad. Il 24 maggio ti aspettiamo al Teatro San Babila di Milano per parlare di benessere con Paolo Crepè e divertirci con Raul Cremona. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 17.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Gamma Box.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Taglio delle accise, il governo studia una proroga.
7: Il governo italiano sta facendo di tutto per cercare di prorogare ulteriormente il taglio delle accise sui carburanti, sulla benzina e sul diesel, taglio che scade il prossimo venerdì. Il problema è trovare le coperture, la caccia alle coperture, perché stiamo parlando comunque di misure molto dispendiose e che nell'attuale contesto di patto di stabilità, insomma, sono difficili da finanziare, insomma, se si vuole evitare un vero e proprio scostamento di bilancio. Proprio per questo l'Unione Europea sta cercando di venire incontro all'Italia e lo fa con una proposta, cioè quella di utilizzare una parte dei fondi di coesione e anche i residui del PNRR, quindi del piano di ripresa e resilienza, per appunto dare un sollievo agli automobilisti. Secondo i calcoli dell'Unione Europea queste misure potrebbero fruttare fra i 3 e i 5 miliardi e che darebbero, insomma, in qualche modo un po' più di respiro ai conti italiani, la possibilità appunto di fare degli interventi quantomeno diciamo nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, in maniera da poter diciamo appurare che cosa succede a livello internazionale, cioè se si sblocca prima o poi il Golfo di Hormuz, se quindi prima o poi ritornerà, diciamo, il commercio del petrolio e del gas ai livelli prebellici e quindi non ci sarà più l'emergenza che purtroppo adesso siamo costretti ad assistere.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
3: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
4: Porti aperte sabato e domenica.
5: Ceriani. La luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene. Vivi meglio.
6: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missali 89 e online su usautocenter.it. A maggio siamo aperti anche domenica 24. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
7: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
8: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
7: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
8: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
9: C4 Divani.
8: Aperti la domenica pomeriggio.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e tag 1 e 31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nel corso delle prossime ore ancora un po' di variabilità in Lombardia, specie sui rilievi alpini e prealpini, dove tra pomeriggio e sera potrà verificarsi qualche annuvolamento legato a dei brevi piovaschi o temporali, soprattutto sulle orobie, sulle aree prealpine orientali della regione, tra Bresciano e Bergamasco, anche qualche locale piovasco in sconfinamento alle zone pedemontane. Più asciutto sul resto della regione, poi da domani si apre un periodo in prevalenza asciutto e ben soleggiato che durerà diversi giorni per la rimonta dell'anticiclone, con anche temperature in aumento. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Eats.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di David Bowie.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
1: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
0: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
7: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta al ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. Come Milano, M come Mocauto. Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
7: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
11: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
12: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
11: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
12: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
11: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.

0: Sono le 18.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gamma Box.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Taglio delle accise, il governo studia una proroga.
7: Il governo italiano sta facendo di tutto per cercare di prorogare ulteriormente il taglio delle accise sui carburanti, sulla benzina e sul diesel, taglio che scade il prossimo venerdì. Il problema è trovare le coperture, la caccia alle coperture, perché stiamo parlando comunque di misure molto dispendiose e che nell'attuale contesto di patto di stabilità, insomma, sono difficili da finanziare, insomma, se si vuole evitare un vero e proprio scostamento di bilancio. Proprio per questo l'Unione Europea sta cercando di venire incontro all'Italia e lo fa con una proposta, cioè quella di utilizzare una parte dei fondi di coesione e anche i residui del PNRR, quindi del piano di ripresa e resilienza, per appunto dare un sollievo agli automobilisti. Secondo i calcoli dell'Unione Europea, queste misure potrebbero fruttare fra i 3 e i 5 miliardi e che darebbero, insomma, in qualche modo un po' più di respiro ai conti italiani, la possibilità appunto di fare degli interventi quantomeno diciamo nei prossime settimane, nei prossimi mesi, in maniera da poter appurare che cosa succede a livello internazionale, cioè se si sblocca prima o poi il Golfo di Hormuz, se quindi prima o poi ritornerà, diciamo, il commercio del petrolio e del gas ai livelli prebellici e quindi non ci sarà più l'emergenza che purtroppo adesso siamo costretti ad assistere.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
8: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Gamma Radio Golden Hits.

0: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
5: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
6: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
5: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
6: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
7: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
10: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missali 89 e online su usautocenter.it. A maggio siamo aperti anche domenica 24. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di David Bowie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Varzi via Alcide De Gasperi. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Ins.
2: Signore e signori, sono Lillo. In un'orchestra servono gli strumenti giusti, ma soprattutto serve che ognuno sappia come e quando suonarli. Anche la sicurezza sul lavoro funziona così. Strumenti, persone e gesti che contribuiscono con la propria parte a costruire insieme un luogo di lavoro più sicuro. Sto parlando. Grazie. ATS, Città Metropolitana di Milano. La sicurezza è un lavoro d'orchestra.
3: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
4: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
11: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
12: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
13: Autorigoldi! A Milano dal 1906.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 19.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
3: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Dopo molti rinvii, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Via libera dunque all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Extra tariffe al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. La Presidente della Commissione von der Leyen commenta: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due memorandum d'intesa siglati da Stellantis, uno con Jaguar Land Rover per lo sviluppo di tecnologie negli USA, l'altro con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per sviluppare veicoli a nuova energia a marchio Voyah di Dongfeng. Arriva il BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione riservato ai piccoli risparmiatori, sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%, migliora anche lo spread sceso a 73 punti base. È tutto da Nicola De Muro.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Gamma Radio, Gamma Radio, Golden Hits.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio Citroen C3 a 15.900 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
2: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 24 maggio ti aspettiamo al Teatro San Babila di Milano per parlare di benessere con Paolo Crepè e divertirci con Raul Cremona. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
3: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
7: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
8: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda è già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. Come Milano, M come Mocauto.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
8: Oggi le più belle di David Bowie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: corse? Ho voglia di navigare.
1: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
0: No, voglio navigare con il gigante.
1: Ah!
2: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Varzi via Alcide De Gasperi. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Ins.
8: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
9: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
8: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
9: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
10: C4 Divani da
9: Aperti la domenica pomeriggio.
11: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
12: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missali 89 e online su usautocenter.it. A maggio siamo aperti anche domenica 24. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito

0: Sono le 20.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Mongemo No Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
4: Protesta internazionale contro il maltrattamento subito dai 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia, costretti a umiliazioni da parte degli agenti israeliani e del ministro della sicurezza Ben Gvir nel porto di Ashdod. Il governo italiano convoca l'ambasciatore di Israele e chiede la liberazione immediata degli italiani. Il ministro della difesa Crosetto invita però a non assumere una contrapposizione frontale con Israele.
5: Avere un canale di dialogo con loro ti consente di agire, di rassicurare le loro famiglie e di rassicurare la loro libertà. Un canale che deve essere duro, che non deve perdonare quando un'azione è illegale, come è stato nel caso del prelevamento di questi cittadini in acqua internazionale, ma rompere i rapporti come qualcuno significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini. Esiste l'accordo militare? No, sono stati in questo momento chiusi.
4: La visita del premier indiano Modi a Roma per Giorgia Meloni, ora Italia e India sono più vicine che mai. L'incidente alle Maldive, recuperati anche i 4 degli ultimi 2 corpi dei sub morti nell'immersione a 60 metri di profondità. Si attende il rientro delle salme nel nostro paese, saranno eseguite le autopsie. Buona serata da Nicola De Muro.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Hai sentito?
1: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usato Center Civilla questo mese.
2: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
1: Sì, ad esempio Hyundai i10 a 16.200 euro, prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
2: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
1: Usato Center Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
3: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
4: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
3: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
4: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
5: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Ulisse, ho voglia di navigare.
9: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
8: No, voglio navigare con il gigante.
9: Ah!
10: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
11: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
12: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
11: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
12: E la qualità anche.
11: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
12: Sempre, sempre.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. Come Milano, M come Mocauto.
15: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di David Bowie.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
0: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: Voglio più! Più! Più!
6: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
6: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: Non sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
11: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
12: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Gamma Radio Golden Hits.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missali 89 e online su usautocenter.it. A maggio siamo aperti anche domenica 24. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
3: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
11: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Shop like a Fox.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di David Bowie.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai ascoltando Gamma Radio.
4: Gamma Radio.
3: Golden Hits.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Non solo una moto, uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it. Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto sconti fino a 700 euro. Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. Come Milano, M come Mocauto.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
7: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
8: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
7: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
9: Signore e signori, sono Lillo. In un'orchestra servono gli strumenti giusti, ma soprattutto serve che ognuno sappia come e quando suonarli. Anche la sicurezza sul lavoro funziona così. Strumenti, persone e gesti che contribuiscono con la propria parte a costruire insieme un luogo di lavoro più sicuro. Sto parlando. Grazie. ATS, Città Metropolitana di Milano. La sicurezza è un lavoro d'orchestra.
10: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.

0: 22.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Gamma Radio Golden Hits.
5: Gamma Radio Golden Hits.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tuo contasso zero e tag 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre, sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Ogni giorno, da 25 anni, salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000. Trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox.
11: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. Come Milano, M come Mocauto.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

suoniamo solo grandi successi.

0: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Belso via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
3: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640701. La tua azione può cambiare una vita.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su BancoPreziosiMilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su BancoPreziosiMilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
8: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: 23 e 2 minuti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
3: Voglio più! Più! Più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Signore e signori, sono Lillo. In un'orchestra servono gli strumenti giusti, ma soprattutto serve che ognuno sappia come e quando suonarli. Anche la sicurezza sul lavoro funziona così. Strumenti, persone e gesti che contribuiscono con la propria parte a costruire insieme un luogo di lavoro più sicuro. Sto parlando, grazie. ATS, Città Metropolitana di Milano. La sicurezza è un lavoro d'orchestra.
0: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
6: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
7: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. Come Milano, M come Mocauto.
1: Il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Super The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

0: notte e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
0: The Rock. The Rock dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Il grande rock. Il grande rock. È qui. Su Gamma Radio.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.